0: la tua città.
1: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Riparte una nuova settimana insieme qui su Disco Radio in compagnia di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, state per ascoltare il Rhythm Kister Extended Version, 60 minuti di pura dance storica. Tra un attimo Idatura con Mantra, ritroveremo dal 90 i PKA con Let Me You Say Yeah, partiamo da lui, Gigi D'Agostino, questa è Bla Bla Bla.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: AKA si è presentato a noi con questa Let Me Say Here. Il 1990 inizia il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo riascolteremo anche Gaga.
1: Rhythmic History.
0: Da una parte ci sono gli appassionati di dance storica che non si perdono un appuntamento con il Rhythmic History Extended Version, dall'altro magari voi che per la prima volta vi sintonizzate a questo resto disco radio. Allora benvenuti da me, sono Alessio Roisi, questo è il programma che suona Storia del Ritmo dalle 21 alle 22 in diretta ogni sera e poi in replica al mattino, quindi buongiorno a voi che vi siete appena svegliati tra le 5 e le 6. Una più bella delle altre, quelle che vi aspettano tra un attimo, quelli che non hanno età di 865, Robert Miles con Children, prima c'è Gala, Free From Desire.
2: Rhythmic History.

0: un blocco pazzesco quello che abbiamo appena ascoltato. Loro erano gli ATC con Around the World, subito prima Fade di Rosalla. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Luisi. Tra un attimo ritornano anche Ice NC e Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.

0: Ricordate che per ascoltare Disco Radio non è sempre necessario avere per forza un autoradio. Per esempio, ci potete ascoltare tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, da lì potete per esempio scoprire anche le nostre classifiche o votare le vostre hit preferite. Poi siamo anche in TV, al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Torniamo alla musica, tra un attimo Rivers on Dop con Hardcore Vibes, W con Dancing with an Angel, ma ripartiamo dal 1994. Questa è Think About the Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Despacito.
1: E applausi che vanno non tanto a Luis Fonsi e Despacito che abbiamo appena sentito, quanto alla professoressa Gallo che invece ha dato il meglio di sé,
2: ragazzi. Ovviamente. Quando il prof ha detto si spoglia, ovviamente intendeva di togliersi il camice e mettersi in abbiglio da salsa da latinoamericano, col tacco 28, la dottoressa Gallo. Qualcuno scrive: ma pensate veramente di essere spiritosi? Penosi. E io vorrei apprezzarlo per la poetica, perché è riuscito a fare la rima. È incredibile, no?
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì.
2: Guarda che come dico sempre, capirle aiuta.
1: No, assolutamente. Poi, come dire, ognuno ha le sue opinioni, per l'amor del cielo.
2: Guarda come ci resta male.
1: Lo possiamo bannare?
2: No,
1: non è corretto.
2: Anzi, dice la disco Radio Bag.
1: Vabbè, si scherza. Allora, dobbiamo dare la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
2: Così.
1: Sì, subito. Le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Per chi viaggia in treno, Trenitalia, Italo, Trenord, Tiperlo, sciopero fino alle 21 in Lombardia. Al momento le cancellazioni riguardano alcuni treni regionali. Una testa di coccodrillo essiccata, appartenente ad una specie protetta, è stata sequestrata all'aeroporto di Caselle dalla Guardia di Finanza di Torino, denunciata a piede libero un passeggero italiano proveniente da Miami, rischia un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno. Case Popolari Aler a Milano ha rafforzato il piano antiabusivi, con la delibera regionale arrivano nuovi presidi fissi tra Molise e Gratosoglio, vanno ad aggiungersi a quelli di San Siro, Cuoco e Corvetto. I conti del Gran Premio di Formula 1 a Monza, 403.000 presenze nei tre giorni, 40.000 in più rispetto al 2025, un indotto di 250 milioni di euro, in crescita dell'8%. Il calcio, infine, da questa sera la Champions League, Real Madrid-Inter in campo alle 21, ci risentiamo tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Lo so, purtroppo è arrivata un'ultima ora in redazione e lo so, dobbiamo dar notizia del fatto che un altro personaggio del mondo dello spettacolo è stato rapito e non abbiamo notizie, però possiamo dire che lo potete liberare seguendo gli indizi che tra poco arriveranno dal nostro... Cosa?
11: No, c'è una gabola in corso.
1: Cioè?
11: Devo risolvere una roba, un casino che ho fatto all'aeroporto.
1: Cosa ha fatto?
11: C'avevo una testa di coccodrillo nella valigia.
1: È stato lei. Vabbè ragazzi, allora tra poco una delle nostre disco radio bag al più veloce di voi, che indovinerà chi è il personaggio sogregato, rapito anche questa settimana dal nostro Mister So. Sarà facile, basterà seguire gli indizi e scriverci di chi si tratta al 393

0: si chiama Woman, che non Woman, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora andiamo lì, nelle
1: come
0: stanze.
1: Come la vorrei in onda come quando è fuori onda.
0: Che cosa?
1: Con lei, con i suoi haters.
0: Ma scusi, dov'è oggi?
1: No, un attimo, mi sono risistemato, ero in bagno.
0: Sembrava in cantina.
1: No, nella doccia, adesso sono uscito, sono con l'accappatoio.
0: Senta, non stiamo qui a cinquantarla, come dice qualcuno.
1: Cos'è cinquantarla?
0: Piuttosto, dobbiamo regalare una disco radio bag al più veloce di voi, che seguendo gli indizi che tra poco ci darà il nostro Mister Su, ci dirà chi è il personaggio sorregato di oggi.
1: Basta fare domande, ne no. Faccio io se fai le domande, va bene, do gli indizi. Stia zitto, non rispondo. Scusi, sono domande.
0: Cerchi di essere un po' più
1: domande a cui si dà risposte da solo, una soddisfazione, guardi.
0: Cerchi di essere un pochino più carino però con i suoi
1: ospiti. Ok,
0: allora, gli indizi, quali sono quelli di oggi?
1: Allora, il sorregato di oggi è un comico, cabarettista, sì, e umorista spezzino.
0: Sì.
1: Negli anni 90 è spesso ospite di Maurizio Costanzo Show.
0: Sì.
1: Poi mai di Regol e fino al 2011... parla con me con Serena Dandini.
0: Ah, sì.
1: Celebri e scabrose le sue interviste realizzate a Zelig con una parrucca dal ciuffo improbabile.
0: Sì.
1: Domande spiazzanti, ciniche e paradossali ai famosi ospiti in studio, piene di doppi sensi e battute fulmine.
0: Molto bene, molto bene. Senta, vuole aprirci un attimo lo scantinato lì,
1: se
0: per
1: devo
0: capire se
1: basta possiamo... che non fai domande.
0: Anche l'indizio non è chiarissimo, lo vuole risentire,
1: sì.
0: Sentiamo.
1: Ma cos'è, al contrario? Mi ha evocato Belzebù, ecco, di nuovo. Salve! Con lei ne parliamo dopo, va bene?
0: Allora, se avete capito di chi si tratta, inviate un messaggio al 393-800-3000 con il nome del personaggio sogregato di oggi. Il più veloce si porta a casa la nostra Disco Radio Bag.

0: fino in fondo è anche Corona, che abbiamo sentito con Try Me Out su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Siamo sempre lì impelagati con Mr. So, che anche senta, non faccia così
1: attimo che sto sistemando una cosa.
0: Cosa sta sistemando?
1: Mettila lì sopra il televisore. Cosa? Sei lista da Dio, bellissima.
0: Cosa?
1: No, è una testa di coccodrillo che ho fatto portare
0: ancora
1: da Miami come supermobile.
0: Piuttosto Mr. So, rimanga lì perché le presento Simone da Nibbiano.
1: Buongiorno Simone.
0: Buongiorno, buongiorno Simone, benvenuto su Disco Radio.
2: Grazie mille, che piacere.
0: Simone, senti, ma stai andando a lavorare? Sei in movimento? Che fai?
2: No, sono al lavoro, sono in giro col furgone a portare, a consegnare, poi ritirare, poi riconsegno.
3: Okay, okay. Che lavoro fai?
2: Il magazziniere Jolly, come ho sempre detto, faccio di tutto.
0: Ah, cioè l'uomo di fiducia, diciamo.
2: No, sono un po' il pirla perché faccio di tutto guadagno come mezza persona. Vabbè, diversa la
0: è
2: cosa.
0: Un altro modo di vedere,
3: sì,
0: la
3: ma
0: stessa cosa.
3: Sono definizioni, cioè, esatto. Il concetto è quel che fai, non è che, capito, ognuno sceglie. Allora, signor Sironi,
0: prego, Notaio, ci dica.
3: Per il signor Simone. Sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lui.
0: Sentiamo.
3: Un etto di grasso derivato dalle carte per poter cucinare in maniera più leggera.
0: Ah sì?
3: Del burraco. Vabbè, con Jolly.
0: Hai certo.
3: L'alternativa era dargli una ragazzina che facesse dei servizi in casa di pulizie, la pinella. Di pulizie, non faccia il furbo. Non faccia il furbo, signor Simone.
2: Assolutamente no.
3: Anche se Jolly e pinella, un bel matrimonio, perché no?
0: E infatti. Allora, Simone, ovviamente per te c'è la Disco Radio Bag. Se ci dirai chi è il personaggio sogregato di oggi,
2: Vergassola.
0: Dario Vergasso!
3: Dario Vergasso!
4: Ci avete una faccia che sembra mia moglie dopo che gli ho detto ti è piaciuto.
0: Esattamente!
3: Lui
0: era proprio
3: Darion! Che meraviglia!
0: La risposta
3: grande,
0: esatta,
3: Dario.
0: Per cui non solo la Disco Radio Bag, ma anche i premi speciali che il notaio ha preparato per te.
3: I 9 etti di burraco, guarda che vengono utili, cioè, se si ha di cucinare.
0: Benissimo, Simone. Allora ti
3: lascio.

0: non riesco a non immaginarlo che guida il furgone vestito da Joker. Cioè, questo magazziniere jolly, capito, che fa in giro vestito da Joker. Non mi dispiace.
1: Non sono tutte note negative, allora. No, no, Simone, vedi.
2: Grazie mille, veramente. Mettete buon umore, grazie.
1: Grazie a te. Grazie allora, a te. La disco Radio Bag ti arriverà molto presto. Rimani in linea perché la redazione ha ancora un paio di cosette da segnalarti.
0: La redazione, siamo noi la redazione. La redazione è in Islanda, quindi siamo noi che ti parliamo fuori onda.
1: Tu fai finta di me.
0: Ma sì, che te la vuoi mettere giù come se fossimo la BBC? In
1: non
0: due siamo.
1: Dire,
0: fine.
1: Lascia stare. Grazie, Simone, un abbraccio.
2: Grazie.
1: Ciao, Simone. Ciao,
2: buona giornata. Grazie ancora.

0: Il disco di Joel Corry che si chiama Devotion su Disco Radio Sweetest Motion nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora bravi perché avete
1: caparezza,
0: indovinato.
1: Caparezza, bravissimi, caparezza. No.
0: Corrado Guzzanti, un altro tra i più citati.
1: Crizza!
0: Chi?
1: Crizza!
0: Chi è?
1: È Crozza probabilmente.
0: No!
1: Marzullo Gigi.
0: Perfetto.
1: Se non volete vincere, ragazzi, ma non scrivete, non è che
0: Paolo Migone.
1: Vabbè, qua magari sai un po', ci poteva anche un po' stare.
0: Il Mago Forrest?
1: Sì, dai, era lì Palo e poi c'è il più vicino di tutti.
0: Sì?
1: Giuca Scasella.
0: ma perché? Però ma il mago può confermare che non si trattava di lui?
1: Per favore, allora, temo che sul discorso dei doppi sensi si sia fatto un po' di confusione. Certo. Ogni tanto devo ammettere anche io cado in quella trappola dei doppi sensi.
0: Le trappole, è anche divertente delle volte.
1: Diciamo,
0: no?
1: Che a volte i miei sensi sono talmente acuti che alcune li ritengono doppi.
0: Certo. Cosa c'è?
1: Manzoni,
0: no,
1: per favore.
0: Non c'è Manzoni piuttosto.
1: Lui ha i doppi muscoli.
0: Sì, vero, anche quadrupli in qualche caso. Piuttosto arriva la notizia che ci cambierà la vita, di cui ci occuperemo tra poco, naturalmente sempre con l'aiuto del solito team di scienziati.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Beh, lo so che con fatica anche oggi il notaio ha fatto il conteggio dei messaggi. Più ce ne sono e più il successo della trasmissione Belli Sveglia aumenta, non è vero, notaio?
5: 318.876.273 siloni, tutti quanti di lamentele. Dov'è Marco?
4: Come di lamentele?
5: In Islanda.

0: Disco Radio, ci sono anche Ercomi e Elodie che abbiamo risentito con La Coda del Diavolo nell'appuntamento di oggi in formazione ridotta, l'abbiamo detto, no? C'è Marco in
1: ridotta
0: vacanza.
1: Male.
0: Sì, ridotta male, Marco in vacanza che ritornerà la prossima settimana e...
2: È andato lontano Marco, è andato vicino a Padova!
0: Sì!
1: Certo, certo!
3: È vicino a Padova l'Islanda!
0: Pronto!
4: E dopo la ragazza dall'Olanda abbiamo anche il ragazzo dall'Islanda.
0: Certo! Potremmo farne certo. Una versione.
3: Assolutamente!
0: Perché no.
3: Non è la quarta, però.
0: Però. Le 9:02. Allora, è già pronta una bella novità.
1: Due nel senso io e te.
0: Due, esatto. E dicevo, è pronta una bella novità, però c'è anche la notizia che ci cambierà la vita. Non so se riusciamo ad anticipare
1: certo.
0: Il titolo.
3: Attenzione, perché stamattina probabilmente vi diciamo la verità sull'espansione dell'universo. È un'altra.
0: Davvero? Sempre con l'aiuto del solito team di scienziati, naturalmente.
3: Pare che mangi grasso.
0: Quindi si è espanso per quello.
3: Non era sbagliato.
0: Dai che c'è il nuovo di Miley.

0: il nuovo di Miley Cyrus, ovviamente, che si chiama Bass.
1: Persuades.
0: Ecco,
2: eh?
0: Si chiama Bass.
1: Persuades.
0: Ok?
2: Cioè, il titolo intero è
0: Bass.
1: Persuades.
2: Cosa vuol dire?
0: Base persuades.
2: Persuades. Negli States.
0: Allora, ci sono i nostri scienziati che ci raggiungono per raccontarci appunto il contenuto della notizia che ci cambierà la vita.

0: Sai che non era male,
1: ragazzi.
0: È venuta benino.
1: Ho fatto un corso nel frattempo di Alli Galli.
0: Vi raccontiamo la verità sull'espansione dell'universo, perché pare essere un'altra, cioè non è quella che conosciamo, è un'altra.
1: Già la conosciamo quella base?
0: Ma io assolutamente no.
1: Il Big Bang esplode e l'universo è in espansione, giusto? Questa è la base.
0: Potrebbe essere. Guardando il cielo, vediamo le galassie allontanarsi tra loro a un ritmo che possiamo misurare, ma la velocità con cui l'universo si espande non torna con le equazioni della fisica quantistica. Il team di fisici della Brown University, guidato da...
1: guarda che pettorali, guarda il tricipite. Sono i fisici della Brown University.
0: Guidato da Savas Kushapas, spero di averlo letto bene, propone di ribaltare la prospettiva. E se quell'equazione dipendesse da un difetto quell'accelerazione dipendesse da un difetto nella geometria stessa dello spazio-tempo?
1: Cioè?
0: L'idea centrale prende in prestito il principio di indeterminazione.
1: Sì.
0: Non si può conoscere con precisione assoluta due grandezze insieme come la posizione e la velocità di un elettrone. Kushapas, tra l'altro, applica questa stessa logica all'intero cosmo. La velocità di espansione e le dimensioni totali dell'universo non possono essere misurate contemporaneamente con esattezza. L'accelerazione osservata negli ultimi
1: miliardi di anni
0: addirittura potrebbe emergere come impronta macroscopica di un effetto quantistico esteso da scala atomica a scala cosmica.
1: Ok.
0: È qui
1: tutto chiaro
0: che il modello prova a fare da collegamento tra due teorie finora inconciliabili: la relatività generale e la meccanica quantistica.
1: Beh, certo, sì. Tutto chiaro.
0: Sì, non fa tutto una piega, chiaro. Guarda.
1: Vabbè. No, tra l'altro sono talmente appassionato che l'ho capita.
0: Guarda, cioè... adesso ti dico, sai cosa faccio di questa notizia?
1: Ma no, ma perché? Ma non è che se non capisci tu...
0: Via.
1: È anche sbagliato, tra l'altro, il cestino. Vergognati, neanche da tre.
0: No, perché era troppo leggero.
1: No, tu sai che in questo caso parla di elettroni, ma dovrebbero essere più le particelle. Non possono essere osservate, possono essere, finché tu le osservi,
0: sì,
1: possono essere in due posti diversi nello stesso tempo. Nel momento in cui le osservi, invece si posizionano.
0: Oh, mamma
1: mia. Utilizza questa cosa, quindi teoricamente Venere,
0: sì,
1: te la guardi e lì, ma quando non la guardi, è di là!
0: Quindi mi sta uscendo il sangue da naso. Adesso non vorrei rubare troppo tempo alla prossima canzone, perché c'è anche un tema che vorremmo proporvi a proposito.
1: No,
0: che...
1: allora dai, parliamo di spazio. Io voglio parlare di alieni.
0: Sì, anch'io.
1: Allora, innanzitutto, ci credete o no?
0: Scusa, hai detto alieni?
1: Sì. Vai. Sì, ma fatto così, sai che è molto meno bello?
0: No,
1: vai, Fabri,
0: okay,
1: vai, ti prego.
0: Allora, ci credete?
1: Sono già qua? Sono già tra noi?
0: Sì.
1: Se sì, come sono? Come ve li immaginate? Come vorreste che fossero? Dai, parliamo di alieni.
0: Avete visto anche qualcosa che potreste ricondurre
1: quel bagliore la notte
0: a un avvistamento alieno?
1: O quella roba lì che hai detto, Madonna, guarda che brutta che è quella lì. E invece no, era un alieno.
0: Si parla di alieni al 393 800 3000.

0: Allora aspetta, però ce l'abbiamo la soluzione di questo.
1: Qual è?
0: Aspetta, 12 verticali,
1: sì?
0: No. La conosci tu? Aspetta, che te la dico. 12 verticali,
1: sì?
0: Intanto.
1: Cos'è?
0: Cattura le immagini degli alieni.
1: Ah sì, no, questo è facile.
0: Ce l'hai.
1: Sì, sì. Quante lettere?
0: 3, 6, 9.
1: Sì,
0: 9
1: ce l'ho. Un fotografo.
0: Vabbè, no, siamo
1: grazie amici,
0: sugli alieni. Siamo partiti da una notizia che riguarda l'universo e il modo in cui si espande e diventa sempre più grande, ma siccome la questione era un po' più complicata, abbiamo voluto tornare un po' indietro e occuparci
1: comunque,
0: alieni,
1: ragazzi, cioè gli abitanti dello spazio,
0: certo,
1: cioè comunque
0: certo.
1: Sia se parli di universo puoi parlare anche di vita aliena, eh.
0: C'è qualcuno che scrive: per me è Fabri un alieno, spiegherebbe perché non capisce mai una
1: battuta. Io quel sospetto lì ce l'ho da sempre, ragazzi.
0: Siete veramente troppo buoni. Pronto,
1: anche vabbè, colorito,
0: ragazzi,
1: eh.
0: Non è vero,
1: no, sì
0: però se parliamo di grigi, attenzione, perché
2: vabbè ragazzi, io tutte le mattine, porca miseria, quando mi sveglio e vedo mia moglie,
1: no,
2: tanto
1: no,
2: che
1: no.
2: No, incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Ma non vale, parliamo di
0: i parenti affini, non valgono.
1: Non vale la moglie, non vale la suocera.
0: Esatto. Parlo da profana, ci scrive qualcuno: secondo me oltre a noi ci saranno altri esseri in giro per l'universo, e per questi esseri potremmo essere noi i loro alieni,
1: ovviamente,
0: semmai
1: se
0: potessimo incontrarci,
1: certo.
0: O viceversa,
1: no, perché se tu sei la specie aliena, se arrivi nel posto,
0: certo,
1: degli altri,
0: è vero,
1: capito?
0: È vero.
1: Se loro vengono qua saranno sempre loro la specie aliena.
0: Ma loro saranno veramente mai arrivati qui, come nel film nuovo di Spielberg?
1: Secondo me sono arrivati, sono atterrati a Gallipoli e hanno detto: minchia che casino, niente, torniamo un'altra volta, ciao. Agosto Gallipoli, no, via Venere.
0: Però a proposito del tema, c'è il nuovo film di Spielberg da segnalare, quantomeno poi qualcuno dice
1: no,
0: bello,
1: è brutto,
0: qualcun
1: ragazzi,
0: altro
1: no,
0: dice
1: è brutto.
0: Com'è brutto. Che si chiama?
1: Disclosure Day. Se invece volete vedere un vero film di Spielberg, che non
0: sì,
1: è di Spielberg,
0: è
1: ma
0: di Spielberg,
1: bello come quelli vecchi,
0: sì,
1: di Spielberg,
0: sì,
1: è Project Eli Mary, quello di Ryan Gosling.
0: Bellissimo. Veramente
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Alieni, ci credete, non ci credete?
1: Come li immaginate? Come li vorreste?
0: Sì, anche. Oppure, segnalazioni: avete mai visto qualche oggetto strano, luminoso nel cielo, di cui non avete immaginato l'origine e che secondo voi era un UFO?
1: Poi, se avevate bevuto 4 Ceres, non
0: no,
1: vale. Cioè,
0: no,
1: da sobri.
0: Da sobri, ovviamente.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la ritrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
12: La modalità vacanza è terminata. Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
17: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
16: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731. www.comprororodoro.it.
18: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. I want it to be
20: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
24: Sole, mare, relax.
25: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carneli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carneli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarneli.com.
26: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
27: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
26: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
28: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Allora, stamattina parliamo di alieni.
1: Yes.
0: Scusami, ma ci vuole due volte che
1: però io voglio il tuo Fabri. È un'altra cosa. Senti com'è più intenso.
0: Hai ragione, hai ragione. A proposito di alieni, qualcuno ci scrive: io ho avvistato un uccello alieno.
1: Fabri, occhio che
0: no, adesso piano.
1: Ho capito, però me apri così.
0: Un gufo.
1: Ah, ok.
0: Allora.
1: Gioco di parole, per fortuna. Pensavo, ma sei peggio.

0: disco di Black Legend, You See the Trouble with Me, su Disco Radio. Mentre ci stiamo occupando di alieni, vi abbiamo chiesto come li vorreste, se esistessero.
1: Io sto già litigando
0: davvero
1: con Federico.
0: No, infatti ho capito che bellissimo, è una questione che dovrò portare avanti da solo.
1: Ma secondo me dopo parliamo ancora di alieni con Federico, che lui mi sa che è un sostenitore.
0: Allora, gli alieni io li vorrei tutti muscolosi e palestrati.
1: Giusto. Brava Gio, brava, così.
0: Brava Giovanna, brava.
1: Facciamo un'invasione di Chaniaman,
0: sì, esatto,
1: che
0: esatto,
1: viene giù e vi prende tutte.
0: Oh, potendo scegliere,
1: ma
0: lei
1: certo, ma giusto, giusto,
0: ovviamente. Belli svedi, sono molto interessato all'argomento. Secondo me, eccoci, esistono. Io guardo un sacco di TV e documentari proprio sugli UFO. Sono molto interessanti, scrive Christian. Enigmi alieni.
1: Io mi ricordo che ho sentito un podcast di un divulgatore scientifico, un astrofisico, cavolo, che dava una spiegazione fisica e matematica del fatto che sia impossibile essere invasi da una specie aliena. Sì. Però è una questione di distanze, di spostamenti e di probabilità statistiche di vita sulle varie galassie.
0: Okay.
1: Ed era molto interessante. Diceva, l'unica possibilità è che siano già qui.
0: Ah certo, certo,
1: capito?
0: Certo. Come in Disclosure Day.
1: Esatto, esatto.
0: Non solo,
1: non ricordo già più.
0: C'è anche per esempio il film che, vabbè, per gli appassionati è un grande classico, anche perché fa parte della serie degli Indiana Jones, Il Regno del Teschio di Cristallo.
1: Non lo ricordo.
0: E lì parte proprio da quel concetto che siano già qui, che siano già arrivati da un pezzo. Pronto, pronto, pronto.
2: Sì, a me è capitato vedere nel cielo dei movimenti strani.
0: Sì.
2: Avevo 20 anni,
0: sì,
2: 18, ero giovane,
0: sì.
2: E stavo tornando a casa dal number one.
1: No, non vale.
0: No,
1: ma
0: allora no,
1: era il faro del number.
0: Allora no.

0: cioè Ocean House, il disco di Jubal su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Ragazzi, siamo di fronte a un vero avvistamento.
1: Oh, finalmente Fabri.
0: Ti faccio sentire. Vai. Senti qua, pronto.
2: Allora ragazzi, io so che Omar è scettico.
0: Sì.
2: Che sia difficile di credere a ciò che non si vede.
1: Ok.
2: Io nel 1993 avevo 13 anni e come tutti i ragazzi della nostra età gioco a un'estrada con i nostri genitori che ci guardavano dalle case fuori, saluti a chiacchierare. Mm-hmm. Da punto un bianco, blackout totale, senza sì. luce, e in lontananza sopra le nostre teste si vedevano delle luci bianche colorate che si alternavano.
0: Sì.
2: Ma credetemi, sopra le nostre teste è passato un disco volante, ma non l'ho visto solo io, l'ho visto tutta la mia strada, tutto il mio quartiere. Noi logicamente ci siamo cagati addosso e siamo scappati dietro casa.
1: Giusto, c'è
2: poi dopo lì noi ragazzini curiosi abbiamo perso le biciclette
0: e
2: abbiamo cercato di inseguirlo perché andava pianissimo.
0: Sì.
2: E niente, tempo 2 minuti, macchine della polizia, un elicottero militare, sembrava un film. Siamo arrivati a un certo punto, uno spiazzo dove c'era un campo da calcio all'aperto. Questo qua è rimasto fermo lì per un po' e dopo a un certo punto ci è schizzato via verso l'alto,
1: che era lo stesso di Gallipoli,
2: sparito
0: verso l'infinito.
2: Io da lì,
0: e oltre
2: da quel punto io ho detto no, iniziato a credere.
1: Se l'hai visto,
0: a margine del messaggio ci scrive anche che poi nei giorni successivi

0: In contanti, la polizia ha arrestato un uomo di 41 anni fermato a Bernareggio. L'operazione è coordinata dalla Procura di Monza. A Carona Pertusella un incendio durante la notte in un capannone in via Milano, con 5 squadre di vigili al lavoro, a fuoco un'imbarcazione che si trovava nel deposito. Nella serata di ieri in via Rossini a Torino, davanti all'auditorium della RAI, un uomo ha minacciato di darsi fuoco. In mano aveva un contenitore di liquido infiammabile e un accendino. L'uomo è stato fermato grazie all'intervento di un negoziatore. Il calcio, archiviata la terza di ACO nelle vittorie di Cagliari e Lazio. Questa sera alle 21 la Champions League con Real Madrid-Inter. Furto in Francia al Museo Renoir. All'alba di oggi rubati i 4 quadri del valore di 9 milioni di euro. Il tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati fenomeni sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare i 32 e i 33 gradi su Torino e Milano. Per la giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto intensi e diffusi ed un calo delle temperature sia minime che massime. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Allora, è martedì, abbiamo parlato di alieni fino a qui e adesso invece ci tocca occuparci di
9: filosofia.
8: Di filosofia con il nostro Federico.
9: Buongiorno, Gabetti. Fede, buongiorno
8: Federico.
9: Buongiorno ragazzi.
10: Il microfono, eccolo qua.
9: Grazie.
8: Ma vanno d'accordo la filosofia e gli alieni?
9: Bah, sì, perché
10: sì,
9: no?
10: Sì. Beh, potrebbe essere una filosofia quella della presenza aliena, potrebbe.
9: Ma Jung diceva che era, non credeva agli UFO, diceva che era una manifestazione della psiche, una specie di delirio collettivo.
10: Mi piacciono i deliri collettivi, mamma quanto li adoro.
8: Magari ne parliamo tra poco.

0: Girls. Allora,
1: scusa, chiudo la questione alieni perché ne hanno avvistato uno da PLM, da Paolo Luca Manzoni in palestra. Faceva gli allienamenti.
0: Gli allienamenti, non ci credo. Allora, siamo partiti dall'universo e forse un po' ci ritorniamo, no? Con l'argomento che stiamo per proporvi.
2: Sì, dai, rimaniamoci perché mi avete chiesto un aforisma e oggi ne utilizzerei uno di Einstein.
1: Eccolo.
2: Che era divertente perché diceva, quando gli proponevano la versione indeterminista della fisica quantica, lui diceva: ma Dio non gioca a dadi, no? In risposta a Bohr, che credeva che ci fosse un indeterminismo di fondo della realtà. Secondo Einstein non c'era.
1: E allora qua, cioè, non c'è l'indeterminismo, quindi
2: esatto,
1: tutto è determinato.
2: Einstein credeva in leggi determinate della oggettiva,
1: che potessero in qualche modo prevedere,
2: che potessero descrivere la realtà con oggettività. Infatti io prima dicevo Omar era un determinista debole, se vogliamo, perché comunque lui era stato il primo che sapeva che non c'era.
1: Aspetta, spieghiamo un po' determinismo, il concetto di determinismo,
2: sì,
1: è
2: infatti,
1: il futuro è già scritto.
2: Bravissimo.
1: Se tutto sta a prevederlo, se
2: si
1: può fare. Se invece l'indeterminismo è il futuro, non è per niente scritto, è dato dalle nostre interazioni umane con
2: il libero arbitrio. Quindi chiaramente un determinismo forte non contempla il libero arbitrio.
1: Cioè tutto quello che tu farai comunque ti porterà dove è già stato deciso che tu andrai.
2: Esatto.
1: Questo è un po' il concetto.
2: C'era un filosofo che si chiamava Laplace e diceva, per farvi proprio la teoria più forte del determinismo, se ci fosse una superintelligenza capace di sapere calcolare tutte le posizioni e velocità di tutte le particelle dell'universo, potremmo
1: già descrivere
2: il futuro in maniera algoritmica.
1: Certo. È interessante però questa cosa qua. Io, possiamo tirare in mezzo un po' gli ascoltatori?
0: Esatto. Sul fatto che il futuro sia già scritto o meno.
1: Sì, quello, cioè allora, abbiamo un destino già scritto e noi ci andiamo incontro.
0: Scusami, mi sono fatto prendere
1: subito Frankenstein Junior. Cioè c'è già un destino scritto a cui noi andiamo incontro o siamo noi che ci scriviamo il futuro?
0: Secondo
1: giusto per
0: queste,
1: noi?
0: Sì, sì, sì. Secondo queste due teorie, no? Di cui abbiamo appena
1: molto
0: dato
1: semplificate,
0: i dettagli, molto semplificate,
1: sì. Semplificate. E poi le approfondiamo con Federico.
0: Allora partiamo dal 393 800 3000. Destino scritto o meno, o il libero arbitrio porta ognuno di noi individui del mondo a stabilire il proprio con nessun genere di prevedibilità. Ho detto bene?
2: Benissimo.
1: Sì, sì.
0: Oh,
2: grande
0: mamma mia. Studiato oggi, ragazzi. Studiato.
1: Si vede dalle Lombardie sotto le tue ascelle, Fabri. Sicuro che non vuoi accendere l'aria condizionata?
0: La fatica proprio.

0: ragazzi, vi chiedo aiuto. Io ho veramente delle difficoltà a seguire quei due, cioè non ce la faccio, è difficile, perché voi non sapete cosa succede qui a microfoni spenti, cioè
1: ci sono un disastro, quantiche disastro. E relative, la mia è relativa, decisamente.
0: Allora, a proposito di libero arbitrio, di futuro già scritto, di destino, c'è qualcuno che scrive: il libero arbitrio è quando l'universo ti chiede di stare su un piede solo e tu decidi quale.
1: Quindi può stare
0: come immagine, insomma.
1: No, è interessante, nel senso che significa che non è che hai tutte le possibilità del mondo, ti vengono offerte le possibilità, tu puoi scegliere tra queste possibilità.
0: Esattamente.
1: Potrebbe essere una posizione interessante.
0: Destino scritto, ma magari potessimo cambiare le coordinate di questa vita, qualcuno aggiunge.
1: Quindi è destino scritto, punto.
0: Esatto, per qualcun altro invece che ci scrive, Nicolas da Valenza, è per...
1: Scusa, te lo rileggo però.
0: Sì.
1: Destino scritto, ma magari possiamo cambiare le coordinate di questa vita. Capito?
0: Sì, io pensavo che fosse
1: può essere letto in due modi diversi.
0: Per quanto mi riguarda, finché non si potrà tornare indietro nel tempo, si può dire che il futuro sia già scritto in un certo senso, dice Nicolas da Valenza.
1: Questo potremmo sottoporlo a fede, eh?
0: Però c'è qualcuno che per fede dice: la risposta sta nel paradosso del gatto di Schrödinger. Fateglielo spiegare, Maurizio da Milano.
1: Sì, facile.
2: Ok, andiamo sul gatto di Schrödinger.
1: Con la povera bestia.
2: È bello, divertente. Praticamente questo gattino sta in una scatola, sì. Quindi non sappiamo se è vivo o morto, anzi poi l'hanno rifatto,
1: no,
2: gli animalisti l'hanno rifatto se era addormentato o sveglio,
1: sì,
2: perché è un po'
1: esatto, okay. No, con un meccanismo che libera del veleno
2: o no, quindi esatto. Il sonnifero nella versione animalista, che viene liberato o no solo su una, diciamo, un funzionamento di tipo quantistico, ok? Allora, finché...
1: Per aiutare concettualmente casuale, che tu non puoi prevedere.
2: Che tu non sai, non conosci. Allora,
1: se si libera o no
2: questo
1: veleno.
2: Una delle interpretazioni della fisica quantica è quella del collasso della funzione d'onda nel momento dell'osservazione.
1: Della Madonna!
2: Che è quella di...
1: È
2: l'equazione...
1: Ma è più facile! Il gattino lì dentro è vivo e morto allo stesso tempo. Questo è il concetto, no?
2: Però per questa interpretazione qui... Perché non è vero che vive e morta allo stesso tempo. Infatti l'interpretazione di Schrödinger è vacilla. Anche lui prima di morire si è andato più vicino a quella di Asi.
1: Pensa che era dentro una scatola prima di morire.
2: Bravissimo. Cioè,
0: di Mogano, però.
2: Sto gatto starebbe praticamente, secondo l'interpretazione di Schrödinger, in una sovrapposizione di stati finché non c'è qualcuno che lo osserva.
1: Ok.
2: E quindi si dice che praticamente l'onda diventa particella quando c'è qualcuno che lo osserva. Questa è la versione anche che troviamo in Instagram tantissimo della fisica quantica. Perché? Perché è quella che dà alla coscienza umana la capacità della creazione.
0: Fermi ragazzi, perché devo asciugarmi il sangue da naso. Aspetta, fermi tutti. Andiamo a sentirci una canzone. Arrivano gli Ace of Base.

0: sapevano di poter ottenere un enorme successo con questa canzone o meno? Sarebbe stato il loro destino? Evidentemente sì, perché poi è successo. Ma ci sono delle questioni per cui non ci si può arrivare già sapendo.
1: Ma io, sai cosa volevo chiedere, Fabri, a Fede? C'è il fatto che uno sia determinista. Un determinista, sì, o indeterminista,
0: sì,
1: cambia il modo di vedere la vita,
0: sì,
1: tanto,
0: sì, sì,
1: e quindi cambia anche come sei, no?
2: Di Omar sul carattere, tendenzialmente il determinista è uno a cui piace l'ordine, a cui piace mettere, a cui piacciono le categorie, mettere in ordine le cose che già conosce,
0: ogni cosa un insieme, tutto a posto,
2: esatto, ed è tendenzialmente molto restio al cambiamento. Il determinista è una persona,
1: determinista,
2: sì, è una persona che comunque fa, il determinista è molto più aperto, magari è un casinaro, però è chiaramente tendenzialmente un soggetto più creativo, perché quando tu gli dai una certezza è pronto a distruggerla,
1: capisco.
0: Invece
1: è colui che sa che può cambiare,
2: può
1: le
2: cambiare,
1: cose.
2: Invece il determinista tende a nutrirsi delle certezze.
1: Cioè, tanto è così.
2: È così, e anzi, fare dei capisaldi per procedere nella vita.
0: Quindi, chissà i nostri ascoltatori in quale delle due categorie si riconoscono, per chiudere l'argomento.
1: Io
0: di
1: mettere,
0: oggi.
1: Volevo far dire a Fede come siamo io e te. Chi è determinista e chi è indeterminista tra noi due?
2: Osti!
1: Mi piace.
2: Osti!
1: Sfidarella!
2: Io rimando la risposta.
1: Allora, dai, ascoltatori, chi è determinista e chi è indeterminista tra me e Fabri?
2: Ragazzi, per il semplice fatto che non vi ho conosciuto ancora bene.
1: Certo, sì, ma sì.
2: Fuori dalla radio, perché poi non è nelle parole.
1: È nelle azioni, nei fatti.
0: Esatto. Lo scopriremo il prossimo martedì. Allora, intanto, grazie al nostro Federico.
2: Grazie a voi, grazie, ragazzi.
0: Allora, c'è qualcos'altro da aggiungere? A proposito, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre, ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Ci dobbiamo salutare qui, l'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: Sette
0: finisce.
1: Minuti, zio Fabri! Ancora 7 minuti, resisti! Intanto io metto il mio gatto in una scatola per vedere cosa succede, perché non ho capito un gatto.
0: Un gatto. Va giustamente. Bene, abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi con le questioni filosofiche che ci ha proposto il nostro
1: fisico-filosofiche.
0: Federico Gavetti. Fisico-filosofiche, che tornerà il prossimo martedì. Ma intanto
1: filofisiche, bello filofisiche.
0: Sì, non è male. È pronta anche Olga per il resto della mattinata. Grazie a Omar, al fantastico Omar.
1: Grazie Omar!
0: Buongiorno e grazie anche da parte mia. Sono
1: grazie a me. Fabri!
0: Ci sentiamo, se volete, come sempre puntuali domattina a partire dalle 6 e poi con la squadra al completo per i belli svegli dalle 7. Ciao Olga, a domani!
1: Ciao!

Eccoci, 10 a un minuto. Disco Radio. Ben ritrovati su Disco Radio, buon viaggio, buon martedì 8 settembre. Continuiamo questa mattinata iniziando il nostro appuntamento, ringraziando come sempre dal profondo del nostro cuore anche belli svegli, bellissimissimi per questa mattinata piena di allegria. Continuiamo questo viaggio, 3 ore da condividere a ritmo di musica, come Olga, con le cose che ci racconteremo e con la novità musicale che è già pronta. Dio di Easy Bisou, questa è Careful. Love.

di una novità è Careful di OD e Easy Bizu. Benvenuti oggi martedì, come ogni martedì avremo anche uno spazio dedicato all'arte. Oggi ci occuperemo di musica, una bellissima forma d'arte la musica. Abbiamo appuntamenti musicali gratuiti da suggerirvi. Prima però la tematica secondo me vi coinvolgerà molto, tematica legata alle cose belle che facciamo per il mondo, per la natura e per gli altri. Ritmic History prima, subito nel nostro viaggio

0: C'è Felicia con My System, che è potenza questa hit su Disco Radio. 19 minuti. Ieri mattina esco di casa, c'era una signora con in mano un annaffiatoio che stava bagnando delle piante pubbliche sul suolo pubblico, che avevano evidentemente bisogno di acqua. Parliamo di questo tra poco. Il tema è cose belle fatte per gli altri, cose belle fatte per l'ambiente e per la natura. Prima viaggeremo nel tempo rivivendo una hit del 1999.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: A Milano dal 1906.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
17: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
16: Davvero? Anche per me?
17: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
18: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
20: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
22: Disco Radio.
23: Buon martedì, la Dance Storica ritorna con questo appuntamento su Disco Radio. Tutte le ore siamo felici di ritornare in spiaggia, un po' più fresco quest'oggi. Vamos alla playa dal 1999, Miranda.

Flamenco Paranoia, 10-20 minuti, qui sciogliamo le paranoie veramente come neve al sole, ragazzi. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel benessere degli altri, della natura, anche del pianeta. Voi che fate? Cioè, c'è qualcosa che avete fatto di concreto quest'estate, come raccogliere rifiuti in spiaggia, per esempio, o che fate normalmente per la comunità? 393-800-3000, bastano veramente piccole cose. Cose che si fanno e anche cose che non si fanno, secondo me. Sono un fumatore, non butto i classici mozziconi per terra, secondo me, ragazzi. Già tanta roba. Clean Bandit ed Demi Lovato nel nostro viaggio, c'è anche solo.

0: tutti con effetti speciali. Abbiamo speso un sacco di soldi per personalizzare questa Dirty Cash. Dillo bene tu, Dirty Cash.
1: Dirty Cash.
0: 10:29 Dirty Cash. Fabrizio, c'è un tema a cui sono molto legata. Ognuno di noi ha un ruolo importante nel benessere degli altri, nella natura, delle piante. Tu che fai e voi che fate? Sto chiedendo agli ascoltatori. Cosa fai tu? Cosa hai fatto tu quest'estate per...
1: Quest'estate ho pulito un po' la spiaggia e il mare che la sera porta dentro e verso la spiaggia un sacco di plastiche. E poi ho cercato e cercherò di entrare in un gruppo di pulizia dei giardini del mio quartiere.
0: Mi piace, mi piace. Senti, su questa linea ti porto a Bigevano tra poco. Ti porto lì a conoscere un uomo misterioso che si fa chiamare Piantaman.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dallo sciopero di Trenitalia, Italo Tiberi in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera, alle 9 è finita la fascia di garanzia. Aveva in casa 70 kg di cocaina hashish e oltre 170.000 euro in contanti. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni a Bernareggio. L'operazione è coordinata dalla procura di Monza. Un'autofficina meccanica a Savigliano, in provincia di Cuneo, è stata chiusa dopo un controllo della polizia stradale e non aveva le autorizzazioni necessarie. Gli agenti hanno contestato una sanzione di oltre 5.100 euro, sequestrato i macchinari, altri 8.000 euro di sanzione per lo smaltimento non corretto di oli e batterie. In sei anni Lecco ha perso 123 negozi, 473 in tutta la provincia, i dati illustrati da Confesercenti in vista delle giornate nazionali per la legge a sostegno del commercio di vicinato. Il calcio dalle 21 di questa sera, Champions League con Real Madrid e Inter, e poi le condizioni delicate rimangono stazionarie, il bollettino del Santo Spirito di Roma, dove da ieri è ricoverata in terapia intensiva Emma Bonino. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Rap and Drop.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vite le più ritmate, quindi condividiamo cose bellissime che voi fate per il bene altrui della collettività.

Spool Ragdoll Sense. Siamo quasi arrivati in fondo al Soul Set, manca ancora un quarto d'ora, poco meno. Ancora House, Deep e Funky, protagonista del Disco Radio Party di questo martedì 8 settembre 10:11. L'orario del Soul Set, sono Fabio Marelli, dai, andiamo in fondo fino alle 11 di questa sera. This is Soul Set. Che già ci aspettano Matteo e Pisa Domunari con loro il Party Set. Intanto, altro remix poco fa, We Found Love, Rihanna, Calvin Harris, Medusa con Weekend e Got You di Dumont. Abbiamo aperto con John Summit e Don't Believe It. Is so sad. E queste invece le sentiamo tutte d'un fiato, non ci fermiamo più fino alle 11, si riparte da Girl, Jonas Blue. Disco Radio Party, so sad. This is so sad.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo.

0: Europa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?